0: dele, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, dale, Leo, dele, dale, Leo, Leo,
1: metelo, papi, metelo, metelo, papi.